va tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cugagno per maniere, mi devi nomine, no, non si no. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando.

donna ragazze, e vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiamano, tutti mi vogliono.

giù, prego partissimo sopra il fuoco e sarò ancora felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.